0: Contones planeni,
1: maia, maia, maia, top compagni.
0: Sì, caro, caro,
1: tu. Tasina, tasina, tasina.